0: Mzansi, bobe ba metsi. Ba bang ba bubitsa le tombolo. Empa, ha o kenya ram. A esale le tombolo fela. Eba le tombolo.
1: Tsasa le tombolo garama ebe. Le tombolo.
0: Ala.
1: Ufa monate wa rama ka le tombolo. Tombolo.
0: Rama yetsa dijotse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao ka je.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo. Kompo le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
3: Oh, shit.

0: kopo ha se fete million tse hlano le zona o botla kwano Gauteng Gauta ka gola ena le batho ba bo 19 million ha ke hane batswa di province tse di ke tlisa tjena go bane ke batla o tseba hore le tloetsa joang go di gomo ha di dule di ya KwaZulu Natal tse tene le kapa di dule di tla Gauteng kapa ebe le monsena ke Gauteng le mosetlang ke KwaZulu le monsena ke Gauteng le tloe sebetsa joang tabena ya hore tsela e se tshaba se leng ka yona di province tse fapala ha ile ka klar
1: no akere I think after Mokhili o tla enter
0: ha re tla libitsa ka tlera ba re tla ke ya ba ka je empa ndo bona nako ya re shapa
2: nako ya re shapa ba ho potse ka number yo tshwantse ba leletsetse ho yona ho mo social media platforms
1: okay re di social media ka fela ke SFA awards from TikTok to Instagram kaofela and then a number I tlamele by WhatsApp ke 081 390 3979 and then in that makhosi ya dominator mabakane a latela masandawana ba tla hanyane masela ayo jwale re le molese di re bitsa masela kaofela hore atumela
2: re tla le bitsa hapo we'll call you again o bani dietsa la ka selmo ka mei selmo setla
0: ya tsatsa
2: re tla le bitsa hape tsa re tlo ba hopotsa hape
1: o re le buile ho
2: le buile ho lo le Alexandra le Bohan le Twaba
0: amara sebere tsa SFM antlo di mahlo ora ke probedi na sebere tsa ke le SABC Kenny McKenzie Kenny Mdupi o bala tabatsena.

0: tshebeletso ena e kopana le nna le wena ho tletse batho ba ithorisang ka tsatsi la hosane ba bang ba bona ba ithorisa ka tsa lefatshe lena hopola ngwana weso hore re le bone fela re katingwang neng kapaneng ke Modimo ha rona fela ke hore re kgase re kope Modimo hore a re gautele a re fe mohau a mohau wa morena wa rona Jesu Kreste le rato kopano na maatla matshiso ya moya galelang di be le rona ka Kreste morena wa rona amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojane mo mamede motle re go hopotsa fela hore o badile di profebia gaolo ya mashume a mabedi le metso e supileng abala timana ya pele. Re le bohle ntate Moruti o tla boela o tiana hape le yena ka labohlano o tla boela o tiana hape le yena ka labohlano.

Mamedi di fela mona di taba tsena tsa horra ya le shumele metso medi ha re tiano tse hlahlamanga e lengetsa horra ya pele ke khutlela wena di makatso ha mole moifo.

Le bula holo tau mamedi dumela lenane la theko la bagetsi CPI ka bogotsanyane le fihlile ho di presente tse nne felane nne ka kgwedi ya phato ho tla ho di presente tse nne felane tharo ka kgwedi ya phupu.

Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letsetsi mohala di ka ditaba tsa horra ya bone re a tella afternoon drive.

ke le buile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditabala matshohlo ho le sedi FM impapelo ho moa re fetela ho tsietsi mohaladi ho re balla ditabatsa ho ra ya botshelela.

di tabatsena tsa ra ya botselela di fella mona mme re di petela ka logo la tsa bolipi ba ke nsa le tsare le na lo sane jo le ka di tlhopisitswe ke ba mogato wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ka go gata dibaka o futhumale Mpumalanga o tla ba le melatsitsi ka borwa ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka.

ka mohudi ho seng ntle le moo le tla kwaela ho futumale ka mafafatsane a diaduma KwaZulu-Natal o tla ba le melatsitsi dibakeng tse bohareng ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futumale fela le tla kwaela ka mafafatsane a diaduma thapama ditaba tsena tsa hora ya botshelela le bolepe di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha ora e tla be e le ya bosupa matsholo.

0: di tabatsana tsa ra ya bosupa di fella mona boela mona di tabatsa ding ha o ra itlabele ya borobong e lentse itlabeng di eteletse pele tsa o tlatela tsa letsatsi ha o ra itlabele ya le shome tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM.

Mamelimotle, what's better to us at FM? Dumela tle, ke leboga go bekeng ke o dumedisa tjena. Nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe. Ha ke tsamaya ke le mong, ke tsamaya le motlhophisi wa lena la tsa dipapadi, Thabiso Aizo Motlhong. Ke motlhophisi mme he le sumana ba medi bona di kopane, di a chesa, di fresh weso. Ao ba se khutlwana sa engine ba re le gona re kedeng. Ga utlwa di thodi a etsala mona he, di bua le di kantogong tse kgolokwana ngwane so, di bot rumong ntso tho fela. Lena ne o lena la tsa dipapadi lena letsa rang. Ha e kare ke hore pa dube dube re re tlo mona he me batlile he mamedi ba bo se bana le gona bo sungona mme ka jeno re tlo buisana le mokotlisi Thabo Senong re utlwa go ranya no re ke difetse ba dipheileng engine re tlong lena ntle le mo ne o rampeta na le gona papading ya cricket ODI game mamedi Africa bo Australia jona we

0: Ah, mama di reshabile tle ho sane Afrika Borwa etla keteka letsatsi la botshaba. He o tlophisitswe ho sa tswa tlophiswa tshe bo neteng le gona ne re itse re tla ke re buisana le ba bang ba ba tlophisi di papading tsena empa di ntho tsa gona di a tsamaya jalo ka mogwa o re neng re rile ka teng. Fela la lo jalo mama di gantsa re tswela pele hle re na le wena kwano tsebeletsong ya lesedi ho lena la tsa di papadi. Ha ke se jalo sentse ke o mema lo marang rang a rona @lesedifm Facebook le X hashtag ntsha maikutlo ke potlakela ka mabenkeleng ka mona ha ke khutla weso re shapa pere ha we
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una holo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi fumana extra ho 750 ml ya Covisia VS Cognac ka 479.99 le 6 pack ya 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 di fumane ofihlela ka di 8 tsa October swaipa ka extra savings ha o rekese sebaka sa ho dilemo tse 18
2: Motho mo le mo nyasa duling handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za
3: Bloemfontein motse wa di rosa
4: set away

di bapala bana di bapadi di tshwanetse ba di dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya.

0: Delicious. Rama yetsa dijo tse monate di be Rama Delicious. Fumana Rama thabi ya hao kajeno.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swaipa ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa ho dilemo tse 18.

di re ke hleke le tsibule lena la re mmogo ka pine monate di mana ka di a hlaba di jojela e ke mo tsheiswa mme matshepiso ntate motlong ganna bang pele o la makatsa 2021 gannela mo go le ge motseng o thotse.

0: Ditabatsana tsa ora ya borobong di fella mona ma mana tsa o katara tsa tsatsi ya ora tlebele ya le shume koko.
1: Ke le buile ha holo tsietsi mo hala di metsotso ile mehlano ka mora hora ya borobong. Mamedi ke mogatlhele wa bobedi wa nnana o lena la re mmoho ha iba ke hona o bulelang hle le wena o amohetswe ke lo thijwa ke hora ya le shume le nang le metsu e medi e re nke ke etse jena. Ke ke di medise ma sione bana ba papa ka ofela maila kobe ke sione sione wa

0: re mmoho lentso a ke ruwe ka motlotlo ha ile ya re tsenyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ba di mona
0: le Lesedi FM.

0: ditaba tsena tsa ora ya leshome e bile letsa o katara tsa letsatsi di fella mona ma melatsi ding sanuseng ha ora e tla be le ya botshelela ka ha e le letsatsi la phomolo koko
1: ke le bile ha holo tsietsi mo hala di mamedi metsotso e mehlano ka mora hora ya leshome mo kgatlhelo wa boraro wa lenana o la re mo ha ba ke hona bulelang sia le moya tse ba hle
2: Wa ra twa twa wa le le sedi fm
1: wa ratwa wa lelo wa le sedi fm ire ke bone na jwale he mogahlolo ona ku khopa ba ya ha di ka le khothese ha ona le letho monu ke dikifela monu tse siko ke bua ba lo kenyolwa le mentla le selopedi

0: Meso so imi raro pele ho hore ya le shumele motsolomong ke tlile ho botala ba dinare no mogonya bona ya bohlano ba re maiyo ki yoki
1: umu dumele ha o tefele ise ha motho a tefa bo ntse ke keng jwale
0: until una le rato keng ha o tlo njella mogaga mona ha ke tefa Good enough when I don't ever wait.

0: Kimetsu emashuma mabidi metsi robong ka morogolo ya leshumelena le motsholomong re mmo ho ke lena neo le sediki seteshi ntswa ke ke nna monga le bitso mogadi ya ntate tshwenya ke di shebe ene sa sa tloa ke di tshepe LR o tsama le sanere mono go hotse kwa tlhulo
1: aya he ke hatile ka thoko ke pintse botshu
0: 100% makwarien ba tsama le chege seputso ba gele gato la pele no lastly mahlasinyane bala ba feta ba re go mo difedile ntjwa ke gale ge nyala a thiki hona o tla mbanana ba batle matebele ke le buile le rato mpopo popo popo popo popo popo popo DJ esena nqa le motho DJ eswe tsimpili DJ lovers e ya mogodi butle pele ngwana ka hle monna ke re ke mpop a re ke tshwere molamo o gampiri ai ma hai hlale phansi bambe umthetho